0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica. Ti siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo, donaci Signore di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo Santo Nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, e per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà rispondimi. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lodi i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
1: Nella tua

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

lo spirito della verità, darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza,

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù disse ai Suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vedono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo di questa domenica ci aiuta a ricentrare la nostra speranza, cioè in chi realmente possiamo riporla, di chi possiamo veramente fidarci. Perché spesso ci muoviamo, come ci ha raccontato anche la prima lettura, come se fossimo sempre sotto attacco, vittime, e sempre in difesa, perché c'è sempre qualcuno che vuole farci del male. E perciò iniziamo degli atteggiamenti che ci rendono anche ridicoli. Per esempio, come suggerisce il Vangelo, tutti quei modi che abbiamo di fare, no? Per cui si dicono le cose sottovoce, di nascosto, per non farsi capire, i pettegolezzi, le chiacchiere, il parlare male di chi non c'è, sparare sempre contro tutto e contro tutti, che è tipico di chi ha una umanità fragile, debole, di chi non ha speranza, di chi non ha fede, di chi non ha una ragione certa su cui costruire la vita, e perciò che cosa fa? Deve giocare sempre in difesa. Cristo mostra che l'unica ragione per l'unico attacco che è chiesto al cristiano è la testimonianza, questo riconoscerlo davanti agli uomini, che non è l'invito a intraprendere una guerra contro il mondo, ma è l'invito a verificare se in noi ci sono le ragioni per dare testimonianza, cioè se chi ci incontra si imbatte in persone infragilite, indebolite, incupite, ingrigite, e perciò sempre con quel vizio lì di dir male, di parlare sottovoce, nelle orecchie, di dire le cose di nascosto, o se ci trova persone libere che quello che devono dire dicono con carità, se serve soprattutto tacciono, che è un grandissimo dono, d'ogni buon conto, e quando dicono qualcosa lo dicono per costruire. Questa è la differenza. Il punto non è dire o non dire, il punto è se quello che diciamo costruisce o distrugge. Per questo Gesù dice: state attenti, perché tutto quello che dite di nascosto verrà detto sui tetti. Quello che voi credete di dire senza farvi sentire lo sapranno tutti. Verrete svergognati per tutte le cose che avete detto di nascosto. Ma per non vivere una vita così, l'unica strada, come dice il Vangelo, è quella di fare affidamento sull'unico che addirittura ha contato tutti i capelli che abbiamo in testa, l'unico ai cui occhi abbiamo un valore che nessun'altra creatura può sostituire. Abbiamo uno che ci guarda così. Questa è la ricentratura del Vangelo di oggi. Altrimenti, carissimi, noi perdiamo il tempo in mille cose. Perdiamo letteralmente il tempo in mille cose. Ma non possiamo permettercelo, perché la vita è una sola. Che brutto sarebbe arrivare alla fine dovendo ammettere di aver perso più tempo rispetto a quello che abbiamo guadagnato. Perciò supplichiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a non perdere l'occasione per, riguardando Cristo, riprendere il lavoro su ciò che in noi realmente merita, la speranza e la certezza del presente. Lui, il suo sguardo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere, rispondiamo: ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica del sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono. Esaudisci, o Padre, le suppliche che il tuo popolo ti ha innalzato dal profondo del cuore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto 100.

0: Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il Dio nostro.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi, ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza, i secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il Tuo Spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Corpo e il sangue di
2: Cristo. Amen.
3: Canto 262.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E vi siete accorti che i condizionatori non funzionano più, hanno più di 20 anni, speriamo che si riescano a sistemare, nel caso contrario andranno sostituiti. Magari tentando di risolvere anche quel problema di indirizzamento dell'aria che a volte crea qualche fastidio in chiesa. Vediamo cosa succede, nel caso faremo una raccolta straordinaria perché è una spesa imprevista. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto 273.

Prepariamo il numero, il canto numero 196, ricordo di spegnere i telefoni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi un battesimo e un anniversario di matrimonio. Ci ricordano questi due appuntamenti lo scorrere di tutta la vita, attorno a quale sì, detto a chi, per quante volte. La sfida della chiamata personale di ciascuno è quello che vogliamo riconsegnare oggi a Dio.

0: Che nome date alla vostra bambina?
1: Ludovica.
0: Per Ludovica, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
0: Ludovica, con grande gioia, la nostra comunità cristiana ti accoglie in suo nome. Io ti segno con il segno della croce, dopo di me anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore.

0: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo Santo Nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché è buono il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

Carissimi, togliamo subito un equivoco che può insinuarsi in noi, e cioè che il battesimo di Ludovica e i 35 anni di matrimonio di Salvo e Giusi in qualche modo non ci riguardino, perché questa tentazione l'abbiamo sempre noi. Quando partecipiamo a qualche evento che riguarda altri, in noi scatta spesso la sindrome dello spettatore, cioè una cosa che non ci riguarda. Che riguarda, oggi è la loro festa. È tremenda questa sindrome, perché ci fa invecchiare svuotandoci, proprio letteralmente svuotandoci. Perché Dio parla attraverso i fatti della realtà. Nessuno di noi ha avuto o avrà visioni di angeli o cose strane, però a nessuno di noi è negato il dialogo con la realtà. Nessuno di noi può dire di non essere dentro una realtà che parla per chi sa ascoltarla. La prima condizione per ascoltare la realtà è la domanda che c'è nel nostro cuore. Abbiamo una domanda con cui interrogare la realtà o no? Se c'è la domanda, tutto inizia a parlarci, iniziamo a diventare attenti a tutto, non ci scappa più nulla. Se non c'è una domanda in noi, cosa facciamo? Buttiamo via la vita nel modo che il Vangelo ci ha detto, iniziando a fare gli uomini e le donne del sottovoce. Avete in mente, no? Quelli che parlano devono sempre dire qualcosa di nascosto, che guardano se li guardi perché devono dire qualcosa contro di te, non devono farsi capire, dopo fanno finta di fare gli amici, queste umanità qui, no? Che nessuno di noi vorrebbe incontrare, ma con cui tutti abbiamo a che fare, di uomini e donne falsi, che si muovono con te in un modo, ma sono in un altro, tu lo capisci al volo che sono in un altro, ma... Non puoi farci niente, a volte sono quelli di casa tua, a volte sono i tuoi colleghi al lavoro, a volte sono i tuoi amici. Una vita sottovoce, passata a dire cose di nascosto, senza farsi capire. E Gesù smaschera subito questa tentazione. Guardate, dice, state attenti perché non c'è nulla di nascosto che non verrà svelato e nulla di segreto che non sarà conosciuto. Come a dire, verrete svergognati davanti a tutti per le cose che avete detto di nascosto, senza farvi capire, pensando che nessuno si sia accorto. C'è uno che si accorge di tutto. Questa è la prima tentazione. Capiamo subito, se siamo al lavoro nella nostra vita con ciò che conta, se ci viene voglia o no di una vita così, nel sottobosco. Una vita che striscia, o se invece abbiamo desiderio di una vita libera, dove non c'è bisogno di nascondere nulla, dove uno può dire le cose che vanno dette con carità, a volte il silenzio è sempre il migliore alleato d'ogni buon conto, ma se uno deve dire una cosa, la dice per costruire, non per distruggere, la dice per dare un contributo, non per insinuare un sospetto, la dice per valorizzare. Non per lamentarsi, no, come quelli che dicono, ah, io quello che devo dire lo dico, bravo, chi te l'ha chiesto? Primo. Secondo, se manca la carità, quello che dici tu, a chi serve? A cosa serve? Cioè Gesù ci mostra che c'è un modo di essere presenti nel reale che è attento alla sostanza della realtà e non a noi stessi e basta, alla nostra interpretazione della realtà. Per questo la sfida si fa subito pesante, perché Gesù va giù duro, dice guardate che potete vivere senza aver paura di quelli che vi uccidono, cosa che capiterà poi agli apostoli, perché è un'altra la morte di cui aver paura, quella del cuore. Gesù la chiama anima. Alla morte del corpo c'è rimedio. Che è la risurrezione finale. Ma la morte del cuore, carissimi,
può accadere anche a uno che ha la cartella clinica perfetta, il cuore morto. Uno si accorge subito, non ha gusto per le cose, non ha, vive come abbiamo detto prima. Cioè la morte dell'anima è la cosa più tremenda che possa capitarci. Uno invecchia, per carità, ma più invecchia più si svuota, appunto. Per questo celebrare oggi la festa di due sì, di un sì che diciamo noi, i loro genitori, il padrino e la madrina, la sua famiglia e noi al posto di Ludovica, e il sì che, di cui si celebra l'anniversario, detto liberamente, dopo che il battesimo si è fatto scoprire nella scelta vocazionale della vita, non può che aiutarci a verificare nel quotidiano, nel concreto, ciò a cui siamo chiamati. Non siamo chiamati a una vita in frigorifero, congelata, paralizzata, ma una vita che porta frutto. E chiediamo questo dono, carissimi, alla Vergine Maria, lo chiediamo per Ludovica, lo chiediamo per Salvatore e Giusi, lo chiediamo per ciascuno di noi, perché non ci capiti di perdere tempo. La vita è una sola, non c'è il secondo tempo. Non ci capiti di perdere tempo, sarebbe un vero peccato per lei che ci vedrebbe disorientati e per noi che ci perderemo il gusto di tutti i dettagli. Sia lodato Gesù Cristo.

stampa il libretto. Ci alziamo, invochiamo i santi, riaccompagnino Ludovica nel cammino della vita cristiana che oggi inizia. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, Beato Luigi Talamoni, San Carlo, Santi tutti di Dio. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ludovica, ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino e madrina, la bambina che voi ripresentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, è la fede della Chiesa nella quale Ludovica viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Volete dunque che Ludovica riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì, lo vogliamo.
0: Ludovica, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Ludovica, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen.

Ricevete la luce di Cristo, a voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Ludovica, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore.

perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Ludovica, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo, tu che l'hai inserita come membra viva nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, se nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato, corpo di Cristo.

0: Vi siete accorti che dopo 20 anni di onorato servizio i condizionatori ci hanno abbandonato, perciò adesso vediamo in settimana i tecnici cosa dicono, se si può fare qualche rattoppo, altrimenti è una spesa imprevista, vediamo, andranno sostituite le unità esterne, temo non prima di settembre, vediamo come, non mettiamo limiti alla provvidenza, oltre che ai tecnici. Comunque nel caso faremo una raccolta straordinaria, perché la spesa è significativa. Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Salvo e Giusi nel vincolo santo di cui oggi ricorre il 35° anniversario. Li hai uniti a immagine dell'unione di Cristo con la sua Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia godano sempre della tua benedizione, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi
1: con il tuo spirito.
0: benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.